0: hadamare men cuubatu ora waytarene dow men hadamare men cuubatu o kinnisi laagaana
1: astilo wardo mu adin domu ne saber e che tempestino mare attive e la confonne va arrugginisce da noi.

0: bocca a via luce, nessuna sapanata, odio nessuno.
1: Yugu do yaharui wa duletu, ado wa sae, kenyan chigi, adamaremu, yuwa mekari.
0: Estelo guardo mu.